0: abbiamo potuto poi in e ma come non ti sa basta chi sta poi in idea e chi sta mo basta chi sta l'anno tempo in giro basta chi sta poi in idea supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini nema mate
0: sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjut.